di locura che eri solo tu. Ami silenzio, ami ingratitù. Ami traizione, ami malumor, che è l'amor. Ami, al tempo che passe buscando te, a las virtudes che sempre insegné, a los defectos che oculté, a mis locuras, a mi fe, a la vida, al amor, a la noche, al calor, a ese niño que es tuyo y mío, a ese sol que vendrá y nos reflejará, a esa flor que seremos tú y yo. Tú y yo.